Ma lo mua la maria ho eki, lele ya tonga, pembo ulangi kotoa o kuatukei, ai poloka la matala o ngulele, ai vahenga lito tonga. Tato mua tuku, ai fokitae ke tolu taha i hupua, i e tau i fronga tuungai, ai la maria ho eki, lele ai haatake lotu, e pehe lele ya tonga, mua ulangi kotoa o kuatukei, ai poloka la matala o ngulele, ai vahenga lotu tonga. Fama fola tua e polo kalamangi, i e po sa hapati kotoa pe, i e

Oeanga hi au, pia moe masiva. Ka uko upiki mau, eiki, ki hokolosi. Si su, whangamo ui, ahakulau maria.

0: Ciao.
1: 98.5.
2: 2000 FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra. 2000 station sponsor.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la

senso, il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.